0: Gli sgiocchi! Che cosa aspetti a mettere quel disco folle? Qui l'atmosfera è già...
1: Detrás de cada canción hay una historia. Y en Mega Ranking te la contamos.